0: Quante cose che si possono condire con menta e rosmarino, la freschezza della menta, il sapore aromatico del rosmarino, quindi carne, pesce, verdure, ci si può veramente sbizzarrire in cucina, ma così rischiamo di togliere poesia alla musica di Zucchero, a questo grande successo del 1997 o giù di lì, nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Mentre ci addentriamo nel primo appuntamento Good Life, ecco appunto, la domenica mattina è uno spazio sacro in cui il tempo sembra rallentare. Oggi ti invito a celebrare questo giorno speciale attraverso un rito d'amore per te e per l'ambiente, una colazione interamente sostenibile a chilometri zero e focalizzata sulla presenza mentale. Prepara la tavola con cura utilizzando stoviglie di ceramica e tovaglioli in tessuto naturale ed evitando qualsiasi plastica usa e getta. Seleziona ingredienti genuini provenienti da produttori locali, perché no, pane artigianale a lievitazione naturale, miele biologico del tuo territorio e frutta fresca di stagione acquistata al mercato dei contadini. Evita di accendere la TV magari o di guardare lo smartphone mentre mangi e basta con quest'altro vizio. Concentrati invece sul gusto, sulla consistenza dei cibi e sulla piacevolezza del momento presente. Scegliere cibo prodotto localmente nel rispetto della terra riduce drasticamente l'impatto ambientale legato ai trasporti e sostiene l'economia del tuo territorio. Ma non è solo una scelta ecologica, consumare un pasto preparato con cura e senza fretta trasforma l'atto del nutrirsi in un momento di profonda gratitudine e connessione con Madre Terra. Nutrire il proprio corpo con alimenti puliti, stagionali, è la base per costruire giorno dopo giorno una salute vibrante e una vita all'insegna della vera sostenibilità. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: quelli che desideriamo tutti quanti. Miracoli, accetto miracoli. Tiziano Ferro, grande hit, ritrovata su Dimensione Suono Soft. Ci stiamo avvicinando a un altro appuntamento con l'informazione e poi il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha tentato di strangolare la moglie, arrestato dalla polizia di Stato il convivente, accaduto a Bagnaia nel Viterbese. L'uomo ha aggredito anche con un masso gli agenti arrivati sul posto, uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Braccianti sfruttati e costretti a vivere nel degrado, è accaduto alle porte di Latina, dove i carabinieri hanno denunciato l'imprenditore di un'azienda agricola con una multa di quasi 10.000 euro. Si riaccendono le luci allo Spin Time, ieri in Campidoglio confronto tra Roma Capitale e la

0: comunità per organizzare e garantire assistenza alle circa 200 persone rimaste senza un alloggio dopo l'incendio. Tra le richieste avanzate dagli attivisti, il potenziamento dei servizi igienici. Dopo la crisi di Ceuta, a Fiumicino scattano i primi controlli sui voli dalla Spagna. L'obiettivo è verificare l'eventuale presenza di viaggiatori provenienti da paesi terzi. I passeggeri sono invitati a sbarcare con i documenti in mano. Sono oltre 60 i voli giornalieri interessati. Caldo a Roma, bollino rosso fino a lunedì 3 agosto. Le temperature massime toccheranno i 38 gradi, ma tra afa e umidità saranno percepiti più di 42 gradi, dicono gli esperti, turisti a caccia di refrigerio nelle fontane. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia con una fase molto calda dappertutto, anche sulle centrali tirreniche. Il Lazio vivrà una domenica all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime nel corso del pomeriggio che oscilleranno dappertutto su tutta la regione tra i 32 e i 38 gradi. Solo in montagna, tra Reatino e Frusinate, scoppierà qualche temporale di calore. Anche la nuova settimana non vedrà grandi cambiamenti, con sole, caldo intenso dappertutto, anche le minime di notte a fatica sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

0: queste canzoni importanti vanta il suo repertorio, tra cui Ci vorrebbe il mare, Bella stronza, Ti innamorerai, scritti con Giancarlo Bigazzi, tra le altre cose che lo lanciò artisticamente. Il grande Marco Masini, protagonista su Dimensione Suono Soft in questi ultimi minuti, è anche in tour e tra poco c'è anche l'appuntamento atteso con l'oroscopo di Branco. Da Carpoint fino al 2 agosto continuano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi Carpoint valgono soltanto fino a oggi 2 agosto. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta essere Deco, Peroni, birra

0: 66 CL a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo di Sossato, 2 etti a soli 2,50 euro.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
3: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perché, dico, ma perché siamo sempre attratti dalle persone che appunto ci trattano male, Mai successo più azzeccato, e soprattutto il testo del Teorema di Marco Ferradini, un successo che risale al 1981 e che abbiamo ritrovato su Dimensione Suono Soft. Adesso è un momento attesissimo, quello di Branco e le Stelle.
1: Bentrovati, buona domenica e l'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro come sempre felicità. Ariete, avete una stella fantastica.